verniciate e col cilindro in testa e mi cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna e ad ogni insegna di macelleria la vacca si inchina.

Prenno portovut scappa gocca padret, prenno portovut sin vergogna calendre. L'alene lo gioca e stacca già un do poc, paci che bacio giù costa de Santa Croce. Prenno portovut spera na serca parace, canta portovut spera na da San Budace. Solo camminaus della ruota la hund, conto comunaus della rionica le punt. Fia na da flavecina, bassa comia campesina, la rana suona latina, parlo gascon, alleluia. Avocado no es araye, cuando la vida se acaba.